0: Luigi? ¿Estás ahí escondido? No te ha ido bien por allá, ¿eh? Pero Gigi, ¿qué pensabas? ¿Llegar acaso a ser Gigi el americano? Ma Gigi, ¿a quién se le ocurre? Tú eres Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini y eres napolitano.
1: Uy, coglione, è arrivato Gigi. Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America.
2: Oddio,
0: Gigi.
1: Sveglia, è arrivato.
0: Les oyes Gigi?
2: Sì, è arrivato da Hollywood.
0: È stupido.